0: La hora exacta es 4:52. Ponte Exa 95.5.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?